0: parla grida, la mia coscienza grida.
1: Non siamo poi così diversi, cerchiamo tutti la luce. Io ho scritto questi versi in una notte nuvolosa.
0: 2:30, la luce spenta, lo schermo è un faro.

senso nelle cose, la formula, la pozione. Fai pure il tuo gioco, ma non toccare mai la mia musica. Yeah, all so good, JM.

Ate cosa maginera E na dire sa maginero kodo Ayuo penjo ra penjo lwidi Gatu manaren